0: due stanze.
1: Il posto fredda, Cesare di Tizerno.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei il nostro Augusta, e il primo maggio già noi ci si rende.
0: Ah, principessa andiamoci.

temo di non tornar pulso felice. E poi credo sesso infedele. Io dal mio cuore il suo misuro, ed impossibil parmi che li m'abbia tradito. Ma signor,

0: Tocca tutto a fermo, col complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Omnipossente dei
2: pietoso monarca,
1: al mio per ora

sommo forse non mi contento. Ah, sconsigliato, osserva quei frutti, io ne raccolgo.